0: la neurona.
1: Taro du, taro du. Ayo, come ti puoi, ora?
0: Dito, Malizio, te la puoi.